0: ma.
1: Finito?
0: No,
2: tratata, tralala, pimpirimpi, o papà. Gnucchi, grilli, tralivali, pipipi, cusi tusi, carapuzi.
0: Pinti,
2: vinti, marmaluzi. Ola la, tralala, tenem, tralala. Vedi a dina calcio ghiao.
0: Ani la, o si ciccia ghiao gamotì, non mi da mazzo e calai, Olga, e... E po'.
3: Zeu, finito.